quante vite hai? Te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta, così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via? Quante vite hai? È tanto tempo che ti aspetto, non arrivavi mai, e non ricordo più se sei tu che sei venuta o sono io. Valigia vuota e troppe cose da vedere, le braccia aperte e gli occhi no, e gli occhi no. Quante vite hai? Quanta strada fatta di notte, senza lampioni, a rotoloni.

Senti, che vento. Tormenta le vele. E le gomene delle navi nei porti. Prigioniere.

al mare. E s'attacca alle onde e le infuria. Vento, vento da naufragare.